0: Angelino Cerdà a la guitarra.
1: Irratia FM EUN. Horeretako irrati librea.